ti do ve do ve dai ha non mi puoi ti da pala da hu la ide hu hu hu hi hu ne la ku